Tindui, io mi stui ampamuntul. Io rasvergam imperi, popoare de cubundul. Vi sint catat al lume, ascultat